0: Elçiva Sumba, işkemi desene bulşar. İndirin bonu zizekane. Nüvisengo indirin bongo. Per esatto, scusa, mi ritengo ancora il conto. Ma non si capo stimere, se
1: gli Donald Trump. Non lo ricordo chi era. Donald Trump era rimanente review. Ari io mi raccomuniamo a curu, non gira. E non muniamo a curu, non vi sciamano, ma ricordo che era un dettaglio. Scusa, non muniamo a curu, non gira. President, urabeshe ntabwo bigeze bavuga ko bagukunda man uzi confidence yari afite ariko uvuga ngo numvishe abantu bavuga ngo barankunda cyane no Mr. President urabeshe
0: ahubwo dore akantu kanyishe ngo muri no minsi ngo abantu barakenye cyane ngo ku buryo umuntu ufite umugore kubera ubukene umugore ngo asigaye amubwira ati kwera ubuzima nyine bwarakome byataye
1: burakakaye
0: n'umugore mubana ngaze yakubwira ati soka niyambarire
1: yes we
0: kandi baramukoye ababona ntacyo mfite abona urize zenge
1: atuta nande ibera kuntuze uraho ngaho gusi
2: we're throwing it back another Kiss FM throwback throwback back back y'all ready for this let's go